0: c'era mi massiva. Ma che sta che tu fascino per c'era.
1: Ma senza me qua tu che de pina colonini.
2: E là e là e là.
1: Ma sa sul bello mamma ne banne. E tu a casa di ambiente. Adesso sul di tutto un po' sai cavè. Se sei risa sul di mamma. Sa la pir male di io una
2: in nebo. La sai dico? E là e là e là e là e là.